Anuria bana. Nema marena. Anatia lotondo. Ando tolona. Ejo da rosu. Ichi. Alegi tire.